0: ino sigale tawane kopek luanzo.
1: Abana memba boshebe kopek luanzo, valino butrochi bwereleta, nerishendo lubu ereluavo, omu ulubama la akulo, na hoshi hoshi ohobari, omu labere Airtel Money ne M-Pesa.
0: Mwase mkoresaye egishe digitale ye kopek luanzo, erivika neriheko lubwere, erilabire simu.
1: Erite mari enyu, nerietu.
0: Ekopek luanzo, ikawa nika okobatimo maembe, oko numero 5, oko Kinshasa, omoropwe bayoli.
1: Hau mane kopek luanzo, akagala omobu uma.
2: Ni saa 12 na betswe 20 omukati ko butalabu shi obudio seze butemune beni enoyemyatse ekalaba omochi huo muri uloria mnabwira.